bibiti nkwali sega ti amandale ti katakata da jini ince ta baci na tambaye dalli ti ina na bello yaso banta ya saurare dalli ti ya bani amsa ba na shige asibiti nkwali

0: da yin karhi mu yi gogayya da kowan ce jaha
1: alara da ga tana
0: mu yi gogayya da kowan ce jaha
1: alara da ga tana
0: mu yi gogayya da kowan ce jaha
1: alara da ga tana
0: Allah
1: ya
0: gatina yanzu kauta

kini awa idawa se ni ile aye nibo la ti wa ti a ba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fi ngba si eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fi sakoso orun orun aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbo oluwa kayeso nibi ti a tin yana na oro ninu imole otito ifiranse grali lati owo abdrushin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di ago mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbo oluwa kayeso ago mewa abo asale titi di ago mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati ago mewa abo asale titi di ago mokola eku ikale o